0: La passerella viene, Caterina, sopra la passerella.
1: Ciccio! Ma non così.

Si es ya boda neva, ale neva da neva, wow, gure, mani mia gure, wow, ale neva da neva, si es ya boda neva, wow, gure, mani mia gure, wow, ale neva da neva, si es ya boda neva, wow, gure, mani mia gure. Si es ya bueno, ni va.